Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab. Squab.